0: Cannate.
1: Radio.
2: Sì, così.

posso uscire con lei. Sono qui che me lo chiedo mentre bevo un caffè. Ha detto alla TV che un gran diluvio verrà. Ci andrei ma di bagnarmi non mi va. Cielo duro, cielo duro, sono certo che tra poco pioverà.

interrompo un perché. Del telefono che suona, dico pronto, chi è? Sei tu, amore mio, no, non vengo da te. Verrei, ma se non vengo c'è un perché. Cielo duro, cielo duro, sono certo che tra poco pioverà. Cielo duro, fino a quando bene non si sfogherà. Orchestra!

Quella già che provo a sfogliare la marghettiera per vedere se mama o non mama. Boh, mama, non mama, mama, non mama. Non ci sono più di petali,

adesso provo con un'altra marghettiera. Mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma, oh, finalmente, oh, è...

sa spogliare, le lascio l'orologio per meglio controllare, vedo i suoi occhi viola che si intrecciano a cercarmi, la risbatto sul divano, lei ripete piano e non mi molla più.

rimangono lì vicino a curarti la ferita, quelli che vogliono farti fare bella figura e che di far fatica non hanno paura.

radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate. Solo adesso ti ho capito.

papà. Io penso è uno scherzo, sorride e

cadono le stelle, il buio e non ci vedo, e la primavera

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48

0: favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top,

torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Me no, ma de 5 cata ad il pan?
8: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Buongiorno! Ho alzato un po' il microfono e un ciao a tutti, un buon martedì. Ieri sole, caldo tremendo, è la prima volta che accendiamo i condizionatori, almeno qui alla radio. È la prima volta, le prime jour che abbiamo acceso i famosi condizionatori forniti dalla FAE, dall'amico Claudio, cui mando un saluto, e un saluto lo mando a tutti voi. Fortunatamente ho l'onore di avere l'Anna in ascolto. Ciao Anna, buon ascolto, poi sentiremo le tue risposte, perché lei arriva dove altri non arrivano, credetemi. Lei è una che va a fondo alle cose, e lei è una di quelle che arriva veramente dappertutto, non con il sistema ormai usuale, quello dei social, che tutto si trova sui social, tutto, veramente tutto, ma col sistema chiedere amicizie, contatti. Lei ha il vecchio metodo di ricerca. Quello che non sa, e non si può sapere di tutto, lei lo chiede, e va sempre dalla parte giusta e dal tipo giusto che le possa dare consigli. Abbiamo l'appuntamento con la musica anni 60, 70, 80, 90, ci fermiamo al 2000, cioè a 26 anni fa. Logicamente, bella musica, ne troviamo anche in questo periodo, anche Schlecher, me l'acqua è zorzia. Dicono in dialetto le cere me l'acqua è zorzia, che è acqua di sorgente, lo diciamo a coloro che parlano il dialetto. Ed andiamo ancora con i giochi. Sapete dirmi per Salso Maggiore, iniziato dopo la vincita di Anna, grande Anna, bravissima, è iniziato adesso. Dov'era Anna? Chiedi, attivati. Dov'era il cantinon de Schinon? Cantinon fa anche rima, de Schinon. Sai dirmi, Anna? Chiedi e vedrai che lo sanno come lo so io. Poi abbiamo sempre da ieri con due punti. Chi è, avete saputo, famoso Totò per il mento, famoso Fernandel per i denti, sempre il sorriso, famosa la Meloni per la linguetta che ogni tanto tira fuori. Ma non avete ancora saputo chi è quel politico che quando parla sembra mastichi un chewing gum. Logicamente badateci, e confermerete in pieno quello che diciamo in tanti, e poi più che altro Crozza nelle sue imitazioni. Ed abbiamo invece fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi via Micheli. Quali sono questi due modi? Ancora il disco quiz, questo è intramontabile, qui purtroppo nessuno può aiutare l'Anna, anche se è intraprendente, ma Anna, qui nessuno ti aiuta, devi andare con le tue orecchie, vedo che le tue orecchie sentono male la musica. Ed ancora il rumore, anche qui Anna, devo darti una delusione, anche perché poi mi dovrai dettagliare, poi lo sentiremo. Cos'è questo rumore? Sentitelo. Lo fa una categoria di persone, lo fanno più volte al giorno. Lo fanno quella categoria di persone, lo fanno, ripeto, in un modo penso meno rumoroso, anche se questo è alla nature, non è né amplificato né diminuito, perciò gli aiuti ve li do e ve li ho sempre dati. Allora, per abbiamo 104 punti, 104 punti per il rumore, per Fidenza e il disco quiz abbiamo 3 premi ed 4 premi e 30 punti. Adesso je m'en vais con il primo notiziario di questa mattina. Riauguro a tutti voi il buon ascolto, rinnovo a tutti voi buon ascolto e un buon martedì.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio Montecanate@ gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ancora insisto per Agata. Agata è la terza sorellina che potrebbe essere adottata. Spero sempre nella telefonata di Silvana. 10 mesi, giocherellona, taglia media, 347-03-61-628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Il primo appuntamento domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 800 35. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi anche Calicantus è chiuso per riposo settimanale, però questo non preclude la voglia di darvi il bellissimo pensiero del giorno, bello, bello, bello. Lasciare il telefono da parte, telefonino, e prestare attenzione a chi ti parla. Esiste una applicazione per tutto questo, si chiama Rispetto.

Ed andiamo con le elezioni. Ricordiamo, Venezia conquista ancora il centrodestra, perciò Venezia, Venice, ricordiamo che sono stati rispettati tutti gli agenti del caso. Ricordiamo anche che il 60%, 60% degli aventi diritto al voto non ha, ha votato, ma sono molti, il 40% non è andato a votare. Ed è il comune più vicino a noi, Pellegrino, Fabio Moroni stravince a Pellegrino Parmense con il 90,08% dei voti. Segue Marco Tarelli al 7,23% ed Caterina Salatino al 2,48%. È comunque una stravincita per Fabio Moroni. Ed abbiamo il centrodestra, l'abbiamo detto, conquista la piazza. Non è un test perché tutti, anche ieri sera dalla Gruber, tutti unanimamente d'accordo che le amministrative si vota, tutti noi votiamo per l'amico, il parente, il conoscente, ed è ben diverso dalle politiche. Comunque il test è un test che è buona profezia per la Meloni, che dopo la grossa batosta per il referendum, insomma, respira un po' meglio, senza ossigeno. Per le elezioni amministrative nessun effetto referendum. Diciamo che una boccata di ossigeno per la Meloni ci voleva. Governo avanti adesso con la legge elettorale. Ed abbiamo doccia fredda per invece i comuni, per il campo largo. Ancora si diceva nei vari dibattiti ieri, ma campo largo, chi è che comanda il campo largo? Dov'è il tavolo di intesa? Ditemi qualcuno che è più intelligente di me e di molti giornalisti che ho sentito ieri sera. Dov'è il campo largo? L'intesa del campo largo, a dire uno coordina, è un po' il campo largo come l'Europa, ognuno fa quello che vuole. Però in Europa perlomeno le direttive europee ci sono, nel campo largo non c'è. Io, il mio partito, faccio quello che voglio, diciamo così. Si andrà poco lontano. Ed abbiamo l'offensiva in Libano di Israele con l'ok dell'America, e perciò l'America dà il via libera per massacrare i libanesi nel sud del Libano da parte di Israele, da parte di Netanyahu, che, ripeto, gioisce in questo caso. Per l'Iran invece, dice Trump, serve più tempo. Ha visto, insomma, Trump che è un osso, un ossicino più duro, non si mangia il pollo come l'ha fatto in Venezuela in un sol boccone. Ed abbiamo il convoglio della flottiglia aggredito ancora in Libia.
per 10 volontari fermati a processo a Bengasi per il loro ingresso illegale in Libia, non per la flotilla, però non si va illegalmente. Ricordiamo a tutti, chi non lo sapesse, fino a 12 miglia, che sono circa 24 chilometri dalle nazioni, il mare, ripeto, dopo le 12 miglia è di tutti, ma lì a costa è logicamente delle nazioni confinanti. Via Burla, quelle strane telefonate dalla cella, perciò i camorristi, condannato, la camorrista, condannato, una grande camorrista, 1 anno, 1 mese, Umberto De Vitali, affiliato a vari al gruppo di Scampia, perciò ce li mandano ad espiare le colpe qui, nel nord Italia, così ramificano. Rubano un portafoglio i ladri, fanno però poca strada. È successo nella centralissima via San Leonardo, una coppia, ricordo, di sudamericani, fermata dalla polizia, che fortunatamente l'endorme mie de pe.

0: hanno fatto il loro dovere. Ed abbiamo invece per Fidenza volontariato conferita la cittadinanza benemerita ad Henry Barbieri. Un grazie a tutti i volontari per i 55 anni, anni della pubblica assistenza a Fidenza, perciò un bel traguardo. Mentre invece per Salso, addestramento operativo per la protezione civile, una esercitazione sul campo per testare i mezzi e le procedure per fare in caso di catastrofe. Come ben sapete, qui interviene la protezione civile. Abbiamo invece i nati oggi. Oggi è San Filippo Neri e San Quadrato, le Quedar Menus. Abbiamo i nati oggi, hanno un fascino naturale particolare che fa presa sulla gente. Le loro idee sono sempre molto molto precise e tengono il rispetto degli altri, sono sempre consapevoli a misura della loro discrezione e del loro controllo, anche se a volte sono capaci di comportamenti stravaganti e molto impulsivi. Il forte desiderio di servizio, di sentirsi liberi e di agire, vogliono impedire loro di integrarsi in un atteggiamento più consistente di loro e molto spesso per loro giudicato sbagliato. Hanno di solito un cuore tenero, per questo sostengono a spada tratta i più deboli. La responsabilità è una specie di fissazione per loro che dovrebbe entrare nell'animo di tutti. I loro conoscenti, per farli felice, sono sempre riservati e tranquilli. I pregi è protettivo e molto onesto, i difetti impulsivo e molto incline a seguire la realtà. Come sarà il tempo invece oggi? Avremo un martedì soleggiato, grande caldo, qualche modesto annuvolamento pomeridiano sui rilievi, zero termico a 3700 metri, temperature minime più 18, massime più 34. Venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e naturalmente un buon martedì.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. E passiamo alla musica anni 60, 70, 80, 90, 2000. Ci sarà magari anche qualche eccezione della musica più recente, ma ne ho dei dubbi. E adesso partiamo con questo Dick Dick, questi Dick Dick.
3: grandi Dick Dick, con un brano bellissimo, che è Senza Luce.

vino bellissimo rubato ai Procolarum. Chi non lo sapesse, rubato ai Procolarum.

0: alle nuove generazioni come si cantava, grande, bella, nulla da invidiare ai Procolarum, nulla, la fanno da Dio questa canzone, è una canzone meravigliosamente fatta bene, in ogni minimo particolare. Vale 3 punti, ho lasciato il microfono acceso per farvi sentire le varie telefonate che già arrivano in continuazione, arrivano qualcuna in segreteria che poi ascolteremo, altre sono quelle dei famosi amici del telefono muto. Però adesso vi faccio una domanda, regalo 3 punti, regalo 3 punti, chi è il presidente israeliano? Chi è il presidente israeliano? Vale 3 punti, accendiamo il baracchino. Chi è il presidente? Eccolo qui, sapevo, è facilissimo.
1: Netanyahu?
0: Sei latina?
1: Sì.
0: Tina. Togliamo i 3 punti a latina. Tina, pensa a te, Tina, Tina, mamma mia, Tina, ieri sera una domanda, spero che Donatella sia in ascolto, ma ci sarà senz'altro, perché a casa mia la radio è a tutto volume. Ieri sera a tavola ho fatto questa domanda, Donatella, chi è il presidente presidente israeliano? No, non mi freghi, non so il nome, mi ha detto, non so, il nome è Isaac Herzog, non è il criminale di guerra Netanyahu, cara Tina, quello è il primo ministro, come sarebbe la Meloni in Italia, abbiamo discusso, ma non il presidente, fortunatamente è tutt'altra pasta, e c'è una Israele sano, sano ancora con i principi e i valori israeliani, che io mi levo tanto di cappello, non al criminale Netanyahu, che non è il presidente, Isaac Herzog. Hai visto che sono riuscito a fregare la Tina? Spero che sia in ascolto, lei non l'ho fregata io. E andiamo con te sulla spiaggia, il grande Nico Fidenco.

0: presente il grande Isaac Herzog, che è tutt'altra cosa di Netanyahu, Tina, tutt'altra cosa. È il grande presidente israeliano, ricordatelo questo nome, Isaac Herzog, che è schifato per quello che hanno fatto nel suo paese, e dovrebbe però esercitare, se fosse Mattarella che la Meloni avesse fatto una cosa simile, l'avrebbe esoterato subito, l'avrebbe chiesto le dimissioni, penso anche tutto il governo, ma non lo fanno, non si sa il motivo, quale regole ci siano lì in Israele, perché è vomitevole quello che hanno fatto gli estremisti di destra in quel paese, vomitevole. Ed abbiamo due punti. Tina, mamma mia, sei caduta. È vero, domande trabocchetto, non domande false, domande trabocchetto, che precludono l'inciampo. Sapete quanti sono, vale due punti, i cerchi concentrici nel tiro al bersaglio con l'arco? Alle Olimpiadi quanti sono i cerchi concentrici, i cerchi rotondi del tiro al bersaglio con il tiro all'arco? Caccia a numero. Ricordate Isaac Herzog. Isaac Herzog, un applauso a questo presidente. 18, dimmi.
1: 4,
0: sono 10, Tina. 10, meno male, se no altri due punti andavano. Sono 10, grazie, Tina. Sei simpaticissima. Simpaticissima. Netanyahu. Non è il presidente israeliano Netanyahu, intanto è un criminale di guerra, e poi logicamente non è, è il primo ministro israeliano, non il presidente. Ricordate Isaac Herzog, tenetevi in mente questo nome, che è una bravissima persona, lodevole persona. Un applauso a questo, una bella figura. Guardatelo se andate sui social, bella, bella, bella figura, non un esaltato, non un estremista, non un criminale, gente che lavorano con la testa. Allora, vedo delle spie che mi lampeggiano, blocco le linee, perché sono in agguato già, i vampiri.
2: End of final message.
0: Ah, questa è di ieri la telefonata.
2: One new message.
3: Buongiorno Vittorio.
0: Gianna.
3: Stamattina per il rumore ti dico che stai usando il coltello per tagliare il salume. Per il salume, certo. Grazie, ciao.
0: Cosa taglio? Che salume taglio? Di, mamma mia.
2: End of final message.
0: Sì, raga, ragazzi, elle est dure à botte col salume. No, però, dopo tanti tentativi, vedrete che ci arriverà anche l'Anna. Ci arriverà, però, dirmi che questo, adesso Anna, detto in amicizia, proprio in cortesia, secondo voi qui è un coltello che taglia il salume? Adesso, viene fatta il maton. Ah. avete mai sentito? Pensate, in salumeria se tagli. Vabbè, però prima o poi ci arriva. È tenace e brava. E gli dedico... Ah!

0: visto le ali, bella voce in questa cover che vi ricordo, e non faccio il quiz perché la Tina lo sa senz'altro chi ha lanciato questa canzone. Adesso premiamo la flottiglia del quiz, premiamola con 3 premi e 30 punti, 3 punti per i cuor di coniglio, coloro che non affrontano le domande in diretta. Abbiamo fatto varie lettere, cambio sempre la lettera di un nome, anche adesso è di donna, poi farò quello di un uomo. Sapete dirmi il nome qualunque, un nome qualunque di donna che inizia con Empoli. Erba. Ah, ho bloccato, chiedo scusa, avevo ancora bloccato le 2 linee telefoniche. Ecco perché non suonava più il telefono. Eccolo qui. Sentiamo chi attribuiscono il nome.
1: Emma.
0: Emma. Tina.

0: Da.
1: Elisabetta. Il nome battezzato è Elisabetta.
0: Regina, dovete essere più svelti, veloci. Sì, pronto?
2: Enrica.
0: Enrica. Pronto?
3: Sì. Pronto? Pronto?
0: Andiamo l'altra. Pronto?
2: Evelina.
3: Che è, scusa?
2: Evelina.
3: Evelina.
0: Perché mi stacchi? Evelina. Evelina Malchiodi. Evelina. Scusa. Allora, sentiamo. L'avete già sentito? Sentiamo. Siete un po' tardivi. Pronto? Sì, pronto, dimmi. Avete sentito i disturbatori? Ci sono anche. Allora, l'ha detto lui. Elisabetta, è la regina d'Inghilterra, Elisabetta, la meravigliosa regina. Ho pensato a lei, alla meravigliosa, pensate, Alberto, nei giorni scorsi, ancora accusato di... Insomma, adesso non ha più nessun titolo, ma ho pensato a quella donna meravigliosa che io adoravo. Come adoro Re Carlo. Lo dicevo a Walter, che è residente a Londra, e mi diceva appunto che tutta l'Inghilterra è affezionata alla famiglia reale, tutta l'Inghilterra. Ed andiamo con ricordato, chi è il presidente israeliano? Isaac Herzog. Ricordate, tenetelo a mente, che è una gran brava persona.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
4: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: ma facile, perché è fatta più volte a questa emittente. È una risposta da osteria, non da libro, non da libri, da osteria, come si parlava nelle osterie una volta. Sapete dirmi, vale 3 punti, li merita, per buona memoria, non buona condotta, che ho fatto più di una volta, anche perché mio nonno Gino, mio nonno Gino e Antonio, le ricordo tutte e due, i miei nonnoni, mio nonno Gino era nella contraerea. Come la chiamavano in dialetto la contraerea, cioè quelle che sparavano contro gli aerei invasori? Tre punti, guardiamo se lo ricordate. Domanda già fatta, domanda da osteria, domanda da dopoguerra, domanda che penso non sia riportata sui libri invece di scuola, quelli della università, eccolo qui. Qualcuno, tutte e due ricordano, sì?
1: Ascolta, forse mi sbaglio, ma mi viene in mente la bifa.
0: Pronto?
1: La bifa,
2: Bravi.
0: Ragazzi, perfetto, 3 punti. Giancarlo, Giancarlo, ciao Giancarlo. La bifa, la chiamavano la contraerea, la bifa. Non c'è sui libri universitari, nel modo più, però avete detto, avete visto anche l'Anna, ricorda, sì, mamma mia, ripeto, chi me li toglie dai piedi quando ci sono i giochi, mamma mia, mamma, chi me li toglie dai piedi? Allora, brava Anna, che mi va a 14, brava Enrica che mi va a 4, e un saluto al grande carissimo amico Giancarlo. La contraerea veniva chiamata le buffet, ma tutti sapete perché. Entriamo in guerra, siamo tanto furbi, entriamo in guerra. Il primo aereo abbattuto dalla buffet, dalla contraerea, è l'aereo di Italo Balbo. Ripeto, Italo, un nostro aereo, il primo aereo abbattuto, come scoppia la guerra, è un aereo italiano. Insomma, da allora... lo pseudo le buffet lo meritavano. Ed andiamo, si parlava d'alto nelle osterie, nei bar del dopoguerra, quando il dialetto era di rigore, l'italiano il seven mia, era il dialetto che primeggiava. Ed andiamo, mi va di cantare Louis Armstrong, Six Morning.

terrible caretaker man. Ciao, Stacey Raconte.

0: esatto, grande.
1: Perché I love you over.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bello, beh, allora 10 secondi. 10 Anna, 10 Arismei Cardi, che l'anne la seve la buffa. Mei Cardi, che l'anne la savesse la buffa in dialetto, la contraerea italiana in dialetto. La buffa, mio nonno Gino, mamma mia, era proprio nella contraerea. In due era Gino, in la buffa. sempre lì al Mercato Vecchio, lì al Domus, lì a Scaccia, alla trattoria Il Cacciatore, che non esiste più, vabbè, in tutte, insomma, di scuole ne ho frequentate. Abbiamo 10 non minuti, secondi. Anna, 3 punti. Voglio ridargli a Latina il nome del presidente israeliano. Cinque. Dieci. Ai, ai, ai. Engimir memoria. Isaac Herzog, Isaac Herzog, il presidente, ho detto, l'hanno focalizzato, memorizzato, ho detto, a domanda risposta, perciò il tempo di telefonare, poi meno ancora se uno ha memorizzato il numero sul cellulare, come non detto, però ricordatelo, Isaac Herzog. Grande presidente americano. Ed andiamo con la versione originale lanciata da Timo Juro. Eccolo qui. Heart è il titolo del brano in inglese, che però è Anna, mi fai un bel acuto?

Timiuro è la versione, poi fatto un'altra bellissima cover italiana, Fausto Leali. Tutte e due sono degne di nota. Degne. Allora, Tina, Stella ascolta, non sono tre i cerchi concentrici del tiro al bersaglio per il tiro all'arco alle Olimpiadi, ma sono 10. Sai dirmi di che colore è il puntino centrale di quel tiro a segno? Che colore è? Vale 3 punti. Vale 3 punti. Che colore è il puntino centrale, il punto centrale dove la freccia deve entrare

giallo oro, color giallo oro. Rien, nessun vincitore. Poi faremo, preparatevi per il nome di un uomo con la E, perciò pensateci intanto veniamo al brano musicale che dedico al carissimo amico Pietro di Torino, sempre attento, sempre pronto a diciamo fare dediche che faremo comunque poi oggi. Pietro, oggi ti leggo la tua bella, bella, bella, bella dedica. Abbiamo A che serve volare? Lui è Roberto Carlos.

0: preferito dalla Papa Francesco. Sapete che era di italiano di origini, ma sudamericano, e amava tantissimo Roberto Carlos come cantante, non ha mai fatto mistero. Anna, nome che non va staccato, va detto per intero, anche per l'uomo. Abbiamo fatto la donna, Elisabetta, con la E. Facciamo anche da uomo con la E. Sapete i premi per la flottiglia e i premi per i cuor di coniglio. Aspettiamo qualche... mi è tutta la mattina, perché se mi telefonate che misura, mi sono madre fertilizzazione, Cinque, quattro, tre, due, uno, top. Allora, adesso se arrivano, sono un po' tardive le telefonate, mi date ragione, tengo comunque la registrazione, poi sentirete quella pubblicità. Sono state fatte. Andiamo con un brano del 1959. Voi direte Slepes. No, è un cha-cha-cha, è un bel cha-cha-cha del 59, ed è un vampiro che morsica nel collo le belle donne. È Bruno Martino, Dracula, cia cia cia. 1959.
1: È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula.

0: Dracula? Dracula?
1: Oh, signor Dracula.
2: Ciao.
3: Bello, Bruno Martino, giovanissimo, 1959. Pensate come ancora attuale e simpatica questa canzone. Vale un punto. Sapete dirmi, poi imitato da tanti, però rimane l'indiscusso 007, lui, Sam Connery, il grande Sam Connery, nella serie 007. Sapete dirmi qual è stato il primo fortunato film, il titolo del primo fortunato film della serie degli 007 di Sam Connery? Eccolo qui, la Tina. Tina, sicuro. Eccolo qua. Dimmi.
4: Agente 007, licenza di uccidere.
3: Licenza di uccidere. Come sta facendo Netanyahu, Putin, Trump, licenza di uccidere. Loro hanno licenza di uccidere chiunque. 2 punti per la Tina. 51, 52. È stato una serie veramente fortunatissima. Vado con la pubblicità, poi Salso e Fidenza.
5: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
6: Lo ha fatto in silenzio. Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
5: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
6: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
5: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di

0: San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: para per voi fidentini? Mi sembra una domanda facilissima, faccio facile anche a Salso. Chi è stato lo storico titolare della concessionaria Moto Guzzi a Fidenza? Storico titolare Moto Guzzi, concessionario Fidenza. Sapete dirmi come si chiamavano, quali sono stati i primi due negozi di ferramenta a Salso Maggiore nel dopoguerra? I due famosissimi negozi ferramenta a Salso nel dopoguerra. Nome del titolare della concessione, eccolo, tutte, mamma mia, tutte e due, tutte, ne posso prendere una?
1: Guareschi.
0: Guareschi. Guareschi per, pronto? Bravissima, Erika, brava, brava, Giancarlo, brava, brava, brava, brava, brava. Marchelli e Dall'Olio, Guareschi, non mi risulta, Tina, ma insomma non sei, ti suggerisco Baldo, le paride Ferrarini, cioè era lì, non voglio neanche dirlo perché poi magari c'è un'altra domanda, ma era abbastanza facile anche per me, Axumazes, bravissima. Erika, brava, brava, brava, Marchelli e Dall'Olio, i due, fra l'altro non c'è più né uno, non sono più in essere né uno né l'altro. Allora, 11 per Erika, brava, 11 per Salso, Erika ne ha 3, Nella ne ha 5. Fidenza si è fermata. Andiamo, se nulla succede, voi lo vorrete, 12 e 40 di nuovo con voi. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Se qualche acciacco vi ha afflitto fin qui, può sparire spontaneamente o si può trovare la pilloletta risolutiva. Se c'è qualche problema finanziario irrisolto, ecco che salta fuori il modo per turare la falla. Toro. Ecco, vi si offre la possibilità di agire con prontezza di riflessi, pescando nel meglio delle vostre risorse con molto senso dell'opportunità. Gemelli. Venere si sposta in giornata nel vostro segno, scatta un mesetto che con poco sforzo, alla barba dell'opposizione di Urano, può dare risultati eccellentissimi. Cancro. Sono poco armoniose le predisposizioni di spirito personali. Non mettetela giù troppo dura per le piccole difficoltà, gli infinitesimali contrattempi che incontrate. Vi regalate solo un giorno cattivo, un fine settimana col muso lungo. Leone. Le buone predisposizioni di spirito stimolano ad agire. Comportatevi seguendo i consigli del senso dell'opportunità. Vergine. Se in famiglia vi sembra che qualcosa non funzioni, ci siano dei musi lunghi, qualche rancore serpeggiante, non perdetevi l'occasione di chiarire il tutto. Bilancia. Non siate troppo polemici, aggressivi, puntigliosi e quanto altro per estensione. Non ricavate altro beneficio che quello di farvi evitare come la peste anche dai pesci rossi nella boccia di vetro. Scorpione. È il momento dell'amore, ma attenzione, se siete giovani non confondete il sentimento con il sesso, non lasciatevi convincere che sono la stessa cosa. Sagittario, vi conviene approntare il solito programma spese e cercare di essere modesti con le esigenze, tenendo uno spazio per l'imprevisto. Capricorno, non prendete posizioni in un senso o nell'altro, il più delle volte è per cose che in tempi normali non richiamerebbero neppure la vostra attenzione. Acquario, oggi non bisogna agire seguendo remore, preconcetti, incaponimenti. Potreste prendere decisioni difficili, inutilmente restrittive. Pesci. Per il segno il giorno va benissimo. Vi consiglio di terminare in questi giorni tutto quanto necessita di tatto e diplomazia.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da quel pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ancora insisto per Agata. Agata è la terza sorellina che potrebbe essere adottata. Spero sempre nella telefonata di Silvana. 10 mesi, giocherellona, taglia media, 347-03-61-628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Il primo appuntamento domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi anche Calicantus è chiuso per riposo settimanale, però questo non preclude la voglia di darvi il bellissimo pensiero del giorno, bello, bello, bello. Lasciare il telefono da parte, telefonino, e prestare attenzione a chi ti parla. Esiste una applicazione per tutto questo, si chiama Rispetto.

andiamo con le elezioni. Ricordiamo, Venezia conquista ancora il centrodestra, perciò Venezia, Venice, ricordiamo che sono stati rispettati tutti gli agenti del caso. Ricordiamo anche che il 60% degli aventi diritto al voto non ha, ha votato, ma sono molti, il 40% non è andato a votare. Ed è il comune più vicino a noi, Pellegrino, Fabio, Fabio Moroni stravince a Pellegrino Parmense con il 90,08% dei voti. Segue Marco Tarelli al 7,23% ed Caterina Salatino al 2,48%. È comunque una stravincita per Fabio Moroni. Ed abbiamo il centrodestra, l'abbiamo detto, conquista la piazza. Non è un test, perché tutti, anche ieri sera dalla Gruber, tutti unanimemente d'accordo che le amministrative si vota, tutti noi votiamo per l'amico, il parente, il conoscente, ed è ben diverso dalle politiche. Comunque il test è un test che è buona profezia per la Meloni, che dopo la grossa batosta per il referendum, insomma, respira un po' meglio, senza ossigeno. Per le elezioni amministrative nessun effetto referendum, diciamo che una boccata di ossigeno per la Meloni ci voleva. Governo avanti adesso con la legge elettorale. Ed abbiamo doccia fredda per invece i comuni, per il campo largo. Ancora si diceva nei vari dibattiti ieri, ma campo largo, chi è che comanda il campo largo? Dov'è il tavolo di intesa? Ditemi qualcuno che è più intelligente di me e di molti giornalisti che ho sentito ieri sera. Dov'è il campo largo? L'intesa del campo largo, a dire uno coordina, è un po' il campo largo come l'Europa, ognuno fa quello che vuole. Però in Europa perlomeno le direttive europee ci sono. Nel campo largo non c'è, io, il mio partito, faccio quello che voglio. Diciamo così, si andrà poco lontano. Ed abbiamo l'offensiva in Libano di Israele con l'ok dell'America, perciò l'America dà il via libera per massacrare i libanesi nel sud del Libano, da parte di Israele, da parte di Netanyahu, che, ripeto, è gioisce in questo caso. Per l'Iran invece, dice Trump, serve più tempo. Ha visto, insomma, Trump che è un osso, un ossicino più duro, non si mangia il pollo come l'ha fatto in Venezuela in un sol boccone. Ed abbiamo il convoglio della flottiglia aggredito ancora in Libia. Per
10 volontari fermati a processo a Bengasi per il loro ingresso illegale in Libia, non per la flottiglia, però non si va illegalmente. Ricordiamo a tutti, chi non lo sapesse, le fino a 12 miglia, che sono circa 24 chilometri dalle nazioni, il mare, ripeto, dopo le 12 miglia è di tutti, ma lì a costa è logicamente delle nazioni confinanti. Via Burla, quelle strane telefonate dalla cella, perciò i camorristi, condannato, la camorrista condannato, una grande camorrista, un anno, un mese, Umberto De Vitali, affiliato a vari al gruppo di Scampia, perciò ce li mandano ad espiare le colpe qui nel nord Italia, così ramificano. Ed abbiamo, rubano un portafoglio i ladri, fanno però poca strada. È successo nella centralissima via San Leonardo, una coppia, ricordo, di sudamericani, fermata dalla polizia, che fortunatamente è l'endorme mia de pe, come si dice in gergo dialettale. Via Emilia Ovest, un sessantenne denunciato dai carabinieri, era ubriaco fradicio alla guida, perciò pensate, un'arma carica addosso alle persone, pronta a sparare, e tanta droga in auto. Fortunatamente le nostre forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere. Ed abbiamo invece, per Fidenza, volontariato, conferita la cittadinanza benemerita ad Henry Barbieri. Un grazie a tutti i volontari per i 55 anni della pubblica assistenza a Fidenza, perciò un bel traguardo. Mentre invece per Salso, addestramento operativo per la protezione civile, una esercitazione sul campo per testare i mezzi e le procedure per fare in caso di catastrofe. Come ben sapete, qui interviene la protezione civile. Abbiamo invece i nati oggi. Oggi è San Filippo Neri e San Quadrato, le Quedar Menus. Abbiamo i nati oggi, hanno un fascino naturale particolare che fa presa sulla gente. Le loro idee sono sempre molto molto precise e tengono il rispetto degli altri, sono sempre consapevoli a misura della loro discrezione e del loro controllo, anche se a volte sono capaci di comportamenti stravaganti e molto impulsivi. Il forte desiderio di servizio, di sentirsi liberi e di agire, vogliono impedire loro di integrarsi in un atteggiamento più consistente di loro e molto spesso per loro giudicato sbagliato. Hanno di solito un cuore tenero, per questo sostengono a spada tratta i più deboli. La responsabilità
è una specie di fissazione per loro che dovrebbe entrare nell'animo di tutti. I loro conoscenti, per farli felice, sono sempre riservati e tranquilli. I pregi: è protettivo e molto onesto. I difetti: impulsivo e molto incline a seguire la realtà. Come sarà il tempo invece oggi? Avremo un martedì soleggiato, grande caldo, qualche modesto annuvolamento pomeridiano sui rilievi, zero termico a 3700 metri, temperature minime più 18, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette. Gente che taglia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia, con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta.

0: L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
3: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 26 maggio.
1: In data odierna si festeggia San Filippo Neri, morto nel 1595, fondatore della Congregazione dell'Oratorio.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Filippo.
1: Filippo è un nome greco, deriva da Philippos, che propriamente significa colui che ama i cavalli, o meglio, amico dei cavalli, da Fileo amare e Ippos, cavallo.
2: Dalicenza, mio signor. Dalicenza, traio io. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. E já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos diamantes, saudoso a Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro.
0: Alexander Sergeevich Pushkin nacque a Mosca il 26 maggio 1799. Suo padre era un appassionato di letteratura e di quella francese in particolare. Ovviamente influenzò moltissimo suo figlio.
1: Quando Napoleone I invase la Russia, Pushkin aveva solo 13 anni, ma la sua profonda sensibilità gli fece sentire come una ferita la minaccia che incombeva sulla sua patria. Fu a quell'epoca che cominciò a scrivere i suoi primi versi.
0: Terminato il liceo, Pushkin entrò suo malgrado al Ministero degli Affari Esteri, ma la sua natura ribelle mal si adattava alla vita del funzionario.
1: Presto partecipò alla creazione di una società letteraria, l'Artmas, che gli valse 4 anni di esilio in Ucraina. Questo primo doloroso contatto con la realtà politica gli fornì l'occasione per scrivere il suo primo romanzo.
0: Tuttavia il suo spirito ribelle lo inguaiò una seconda volta. Un epigramma rivolto contro il principe Vorontsov gli costò un secondo esilio, questa volta nella sua casa di Mikhailovskoye.
1: Riabilitatosi nel 1826, Pushkin si sposò 4 anni dopo con una ragazza incantevole, Natalia Goncharova. Lo scrittore avrebbe potuto finalmente essere felice se la sua gelosia morbosa e le sua ipersensibilità non gli avessero giocato un ultimo tiro.
0: Sfidò a duello un ufficiale della guardia, Georges Danté, che gli accusava di corteggiare sua moglie.
1: Il duello ebbe luogo a Pietroburgo il 27 gennaio del 1873. Pushkin fu ferito mortalmente. Scompariva così da eroe tragico il vero creatore della letteratura russa.
0: Nantes, 26 maggio 1979. A 150 anni dalla nascita è inaugurato nella sua città natale un museo dedicato a Jules Verne, scomparso nel 1905.
1: Verne, l'unico scrittore di romanzi che si sia dedicato completamente alla fantascienza nei primi del secolo, è stato un grande anticipatore di tutti gli eventi scientifici del nostro tempo. Nel museo sono raccolte tutte le opere autografe e il celebre mappamondo usato per il libro Il Giro del Mondo in 80 giorni.
0: In chiusura eccoci al nostro consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena Fred Magel di Chicago, il quale detiene il primato assoluto di pranzi al ristorante. Il signor Magel dal 1928 ha pranzato o cenato in 41.355 ristoranti in 60 paesi.
0: Per la cronaca, i suoi piatti preferiti sono l'aragosta sudafricana e la crema di fragole fresche all'inglese.
1: Per concludere, vi diamo appuntamento a domani, 27 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eccomi qua, ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, è data l'ora, è buon caldo anche oggi, buon caldone, caldusso. Un saluto cordiale a tutti voi che mi state seguendo. Ho fregato solo la tina. vi ricordate il nome del presidente israeliano? Isaac Herzog. Isaac Herzog, non Netanyahu. Netanyahu è come le veci che fa la Meloni in Italia, non è la Meloni presidente della Repubblica, anche se vorrebbe diventarla. Ma non lo è. Netanyahu è primo ministro, come lo è Netanyahu, ma il presidente è Isaac Herzog. Ricordate questo nome, è una persona squisita, eccellente, viva. Viva Israele, la parte di Israele sana, sana, è veramente quella che adoro io. E non ho fregato il chicco stamattina, il primo lavoro quando mi faceva il caffè che abbiamo preso con la Diletta intanto, che andava come sempre a lavare i panni nella lavanderia a gettone, ciao Diletta, chicco, chi è il presidente della Repubblica israeliano? Non lo so il nome, ma non è Netanyahu, subito me l'ha detto, invece è stato terreno molto fertile per la simpaticissima Tina. Insomma, mi hai dato un po' di soddisfazione, dai, un po' d'allegria, non capire che era troppo banale e facile la domanda, almeno per i tre punti. Abbiamo... invece le altre domande, Fidenza, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi. Passiamo invece al disco quiz, discutiamolo insieme col disco quiz ed cerchiamo di chissà mai perché ho messo questo evento, eccolo qui, abbiamo due o tre passaggi da fare, disco quiz, che è questo. Ed abbiamo poi il rumore. Anna, tu te l'ho detto, dopo tante, posso dirle, diciamolo, addolciamo la pillola, tanti sbagli, ma tanti, paradossali, hai detto anche per... il famoso ultimo proprietario dell'albergo dei Trazzasalso Ghitturi, hai detto tanti paradossi, tanti t'hanno detto, anzi adesso ricominciamo, poi lo sentirete con i vari personaggi. Chi è quel politico, politico che quando parla, badateci, sembra che mastichi il chewing gum. Ma chi può essere? Quando parla, è un politico italiano, sembra che mastichi il chewing gum. Poi lo sentirete, una risposta talmente assurda di Anna, la commenteremo poi dopo quando la sentiamo dal vivo, anche perché Crozza, quel personaggio che dice l'Anna, lo imita non per il chewing gum, ma per altre cose che poi vi dirò. Abbiamo adesso Anna, il rumore. Ecco, tu dimmi, ho detto tanti paradossi, no? Dimmi se con gli aiuti che ti ho dato poteva essere uno che taglia il salame. Perciò da Anna, che tagli il salame, il prosciutto, la coppa, la mortadella, poco conta. Il rumore di un taglio è sempre un taglio, sempre quello. Perciò diciamo, adesso ti spiego, ma vedrete, sarà lei che vincerà. No, Anna, taglio il salame secondo te? No, senti, mamma mia, fette le cemente me. Ha il piccolo lingotto di dinamite per tagliare quella fetta di salame. Anche Anna, Anna, ascolta Stella, perché con gli aiuti che t'ho dato non poteva essere il taglio di un salume. Perché? Ho detto la esegue una certa categoria di persone, perciò non vedo chi taglia il salame è la categoria di persone, se non un salumiere, ma è una piccolissima parte di noi che fa il salumiere. È vero, adesso Anna, io ho detto una tantissime persone, lo dico sempre, tante persone alle 8 quando faccio 8:30 il notiziario. Ho detto questo rumore lo hanno già fatto, lo farà, insomma è un po' logicamente discutibile la tua, però arriverai, sei tenace e arriverai in fondo. Abbiamo invece il completamento almanacco di oggi, perciò andiamo con... ricordate sempre che i salumieri sono pochi, pochi. Invece anche adesso migliaia, ho detto milioni, al mondo di persone, milioni. L'ho detto Anna, l'ho sempre detto. Decine qui in zona, centinaia in Italia, migliaia in... milioni, milioni in tutto il mondo, e non si fa di notte. Io gli aiuti li ho dati, andiamo con il completamento almanacco di oggi.

Oggi è San Filippo Neri, sacerdote a Filippo Fritelli, Filippo Fritelli, buon onomastico. Ciao Filippo, e buona giornata, un saluto alla Betta e alla, all'amico Pietro, sono il papà e la mamma. Sono mia Achille. Juan, con Pisaiani, Juan, Juan Minoli, Minoli, il compisa Utantoan, grande Minoli, no, somi Achille, Nanca Cule. Niente, passiamo a girare la... Oh, Giovanni Minoli, quanto tempo che non lo vedo. Abbiamo chi nasce oggi dotato di grande fascino naturale, sarà responsabile e molto molto pensatore, farà registrare le idee dalla sua parte. Abbiamo la frase del giorno: l'universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno che non condividere le nostre emozioni, l'ha detto Pablo Cotars. Veniamo invece, giro la pagina, il sole è sorto alle 7.43, tramonterà alle 20.57, luna crescente, si leva alle 16.19, cala alle 3.05. Proverbio del giorno: conserva la pezza per quanto dovrai scoprire il foro. Perciò Calabria, tieni sempre la pezzuola per quando dovrai coprire il buco. Ricordiamo che 1923 si avvicina la prima 24 ore di Le Mans, ha inizio la gara automobilistica più affascinante del mondo, è la famosa 24 ore di Le Mans.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7
7 e 5.

Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ancora insisto per Agata. Agata è la terza sorellina che potrebbe essere adottata. Spero sempre nella telefonata di Silvana. 10 mesi, giocherellona, taglia media, 347-03-61-628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Il primo appuntamento domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi anche Calicantus è chiuso per riposo settimanale, però questo non preclude la voglia di darvi il bellissimo pensiero del giorno, bello, bello, bello. Lasciare il telefono da parte, telefonino, e prestare attenzione a chi ti parla. Esiste una applicazione per tutto questo, si chiama Rispetto. Ed abbiamo Venezia, Venturini. Sarò il sindaco di tutti, è la frase ormai che tutti gli eletti dicono, non solo chi li ha votati, ma anche per gli altri. Vince a sorpresa il centrodestra, il centrosinistra si era preparato, ma un po' alla armata Brancaleone. Il centro-sinistra proprio è un'armata Brancaleone, insomma anche il centro-destra, anche se, ripeto, non guardiamo le amministrative, perché come dicevo con Marco stamattina, ma con altri che appena un po' di politica se ne intendono, si vota di solito il tuo amico, tuo parente, il tuo vicino di casa. Per le elezioni amministrative va così, è differente invece per le politiche. De Luca, pensate, dice: lavoreremo senza respiro. Ed ancora una volta l'inossidabile De Luca è riuscito a vincere nella sua città Salerno. Lunga vita a questo personaggio inossidabile. Orsini, cresce scelte coraggiose per la crescita. Ricordiamo, rischiamo il deserto industriale in Europa, e ha ragione, sarà tutto possedimento della Cina e dell'America per industriali, energia è prioritaria, e ha ragione Orsini. Veniamo, sono tutte poi notizie che dettaglio alle 14:30. Ferisce il figlio,
figlio, siamo Napoli, non c'è

0: C'è giorno che non dia un fatto di cronaca di Napoli, non un giorno. Tenta poi il suicidio anche l'uomo, è gravissimo all'ospedale di Napoli. La flottiglia, la procura al vaglio, 10 nomi acquisiti, anche il video di Benguer, il criminale. Boia, veramente è un criminale che, bene o male, il grande Isaac, che si è dissociato, si è il presidente israeliano, che tengo conosciate il nome, Herzog, Isaac Herzog, si dissocia anche lui da quello che abbiamo visto. Per Garlasco depositate addirittura 5 consulenze, di Sempio, difesa anche una memoria difensiva, Maldive oggi le ultime 3 autopsie, omicidi e riciclaggi fra Bari e Tirana, riciclaggio denaro, arresti, insomma ce n'è di tutto un po'. Ed abbiamo il tempo ad mano. Domani sarà la giornata domattina della lirica, probabilmente picco di ondata di calore con massime all'ombra di 35 gradi, tempo soleggiato, anche se verso sera potranno esserci cumuli di, sentite il telefono, non ha smesso di suonare da quando ho cominciato a parlare, non ha smesso di suonare un minuto. Sarà zero termico a 3700 metri, temperature minime più 19, massime, come dicevo, più 35, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito, data l'ora.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed abbiamo la prima richiesta per la Pia di Parma, Umberto Balsamo con Balla Pia Parma. Balsamo, balsamo, balsamo.

0: Bellissimo. Vale 3 punti. Non vi chiedo però chi è il presidente israeliano Isaac Herzog. Ricordate questo nome, di questo, personaggio meravigliosamente meraviglioso. Mentre invece vi chiedo un qualcosa di meno difficile. Sapete dirmi, chi è, stato, il biblico re Salomone? Era figlio di? Mi dite, il nome o di lui o di lei, vi do 3 punti. Se, re Salomone, le miniere di re Salomone, tanti film su re Salomone. Genitori, se me ne dite almeno uno, vincete 3 punti. Eccolo qui, dai. Teniamo buono, eh? Teniamo buono chiunque sia.
1: Davide
0: Davide e Bezzabea, avete visto che stavolta Tina ha l'appoggio giusto? Bravissimo. Davide addirittura non me ne ha detto uno, me ne ha detti tutti e due. Quando sono gli aiuti giusti si arriva al giusto. Brava, brava Tina. 53, 54, 55. Anch'io lo sapevo, eh? Anch'io. Le famose. Miniere di Re Salomone, quanti film hanno fatto su Re Salomone? Ed andiamo con Angelo di Piacenza che dedica a Roberto Boerio, stavolta di Ivrea e non di Piacenza, i Bee Gees con Night Fever.

fratelli Gibbs, che non avete saputo il nome ieri o l'altro ieri. Andiamo con il gioco di fortuna. Per voi della flottiglia dei coraggiosi, 3 premi e 30 punti, per cuor di coniglio 3 punti. Allora, guardiamo chi mi dice, stamattina l'ho cestinato perché non avete telefonato, perciò ho tenuto, come vi avevo detto, la registrazione, un nome maschile. Che inizia qualunque può essere il nome. Certo è che non sono dall'1 al 15, perché non credo che ci siano 15, a meno che non ci siano nomi strani come qualcuno inventa, o come qualcuno diciamo rievoca da storia greco-romana o storia estera. Perciò non credo che ci siano poi tanti nomi maschili che iniziano con E.

0: 5 4
1: Enrico.
2: Enrico
0: per la Tina. Enrico. Enrico il Grande. Enrico, uno dei re di Inghilterra.
2: Pronto?
1: Emanuele.
0: Emanuele Filiberto. Per
2: dimmi.
1: Edoardo.
2: Edoardo.
0: Edoardo Lucchina, che era, ripeto, Edoardo che era il grande, grande, grande, grande.

0: Allora, sentiamo la registrazione, se tutto è a posto. Tiriamo su la levina. Emanuele.
1: Il nome battezzato è Emanuele.
0: Che mi sembra.
1: Il nome battezzato.
0: Mi sembra che l'abbia detto la Diletta, che non è nuova a queste vincite. Se non sbaglio, se no riascolto la telefonata, perché sono abbastanza distratto. Mi sembra che Emanuele Passoli, il figlio della Mary, di Angelo, sorella, fratello della Sabrina, sì?
2: No, l'ho detto io, Vittorio.
0: L'ha detto Silvana.
2: Silvana.
0: Silvana, allora, non la Diletta, ma Silvana. Silvana che ha azzeccato 30 punti, poi i tre premi, logicamente, per Silvana. Guardiamo a che punteggio arriva la Silvana. 27-57. Perciò Silvana 57. Ed abbiamo il prossimo brano che è un brano per norma di parola.
3: All message, play back.
4: Buongiorno Vittorio, stamattina per il rumore ti dico che stai usando il coltello per tagliare il
0: Ah sì,
4: calore.
0: è di stamattina.
4: Ciao Vittorio, sono Norma, e faccio una dedica alla Nella dei Rossiella e le dilette tutti gli ascoltatori. La siesta, cantata da Bobby Solo.
0: Perfetto, la siesta, chi facciamo la siesta con Bobby Solo per la...

0: punto, domanda già fatta, ringraziamo la Norma di Parola. Abbiamo un quiz che vale un punto, visto la facilità della domanda. C'è, sentiamo, deve essere la 27esima o 28esima telefonata. È una cosa vergognosa e schifosa. Allora, qual è il cantante al maschile o al femminile molto famoso che ha prestato la sua voce ad uno spot della Barilla? Poi controllate se ci sono degli sbagli, sempre qui per cercare di aggiustare lo sbaglio sì?
1: Era Mina,
0: bravissima, Tina, bravissima, la Tina oggi è forte, si vede che ha un bel aiuto attorno. La Mina, Mina è stata l'unica grande cantante che ha prestato, brava Tina, brava o perlomeno chi ti sta aiutando, e non c'è niente di male nel modo più assoluto, perché c'è chi si fa aiutare con i social o chi usa i social, c'è come l'Anna che si fa aiutare nel passavoce. Ed abbiamo, no, sono già le 13.30, direi bravissima, chiunque sia. Tina, brava, brava, diglielo, perché era una domanda. Mina si è prestata a prestare, gioco di parole, la sua voce ad uno spot, vecchio spot, della Barilla. Andiamo poi dopo, logicamente, ci sono stati tutt'altro metodo di pubblicità della Barilla, dove ha sempre fatto degli spot molto belli.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: No, no, no.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma da 5 cata da che il pan?
10: Ma no, da 5
1: e che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
10: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Vale un punto, uno, facilissimo, è un punto.

0: prima o poi
1: arriveremo. Sapete dirmi come diciamo in vernacolo dare una, stavo dicendolo, dare una piccolo schiaffo ad un bambino nel sederino, tac, per farlo calmare un pochino, schiaffo logicamente soffice, non da fargli male, dimmi pure. Sì,
2: una fissola.
1: Questo è la Silvana. Sì,
2: una patata.
1: Va bene tutte e due, perciò un punto e un punto, va bene sia la chisola, godatna pataka, chisola, va bene tutte e due. Sono, infatti le ho tutte e due, è la mem sauce. Allora Silvana, che va a 26, godatna pataka, se al sekelme, godatna chisola, se al sekelme. Beh, tutte e due precise. 19 avrei fatto o uno o l'altra, poi quella, se ne indovinavate una, l'avrei tenuta per la prossima volta. Andiamo con l'Anna, sentiamo.
3: No, new message. All message. Play back.
4: Una che guarda troppo, mi ha detto che è il ministro Adelmo Urso, si è mastica il Cerringum, sembra che mastica il Cerringum quanto fa. Si è sbagliato niente. Ciao. Vittorio, so che ho sbagliato. Comunque è lo stesso, senti, ti puoi fare dai collati due ragazzi nel
1: sole, due ragazzi nel sole, è proprio, rimane aperto il quiz da due punti, ricordiamolo, chi è quel politico? Politico che quando parla, badateci, poi faccio un quiz su quello che mi ha detto l'Anna, quando parla sembra che mastichi il chewing-gum, ma veramente, sembra che sgagna le cicche americane. Andiamo invece con Collage, due ragazzi nel sole.

0: due ragazzi nel sole ora fanno l'amore. Avete visto come si è modernizzata l'annetta? Allora, l'annetta vi dà l'opportunità di fare un quiz. Anzi, Anna, è lì con te? È lì con te? Chi ti ha suggerito sbagliatissimo per il politico imitato da Crozza, quello lì, chi te l'ha detto, Crozza, l'ha mai visto, proprio l'ha mai visto. Allora, quello che dice l'Anna o chi il suo portavoce, perché non chiedo chi sia il portavoce, anche quello del Gitturi, non mi interessa, mentre invece Crozza, Urso, lo imita per ben altra cosa. Quale? Vale 3 punti. Il ministro Urso non c'è puntata che Crozza non imiti Urso, ma per tutt'altra cosa. Non per il chewing-gum, Dimmi tutto.
1: Le
0: sfarfaglio le paroli, scapisce niente, cucca il dis, sgrammatica, brava Tina, proprio a tempo reale, brava Tina, veramente. Allora anche Tina, guarda cosa, proprio non c'è, se, proprio non capisci quello che dici, perché metti in onda l'originale e poi lo imita, no? Sgrammaticato intanto, ma parole sbagliate, messe al posto sbagliato. 57, 58, 59. Perciò, Anna, digli ai tuoi suggeritori di guardarle le cose, mentre invece è un personaggio, resto, che Tina, non, il suo portavoce, non gli abbia ancora suggerito chi può essere con 2 punti. Quel personaggio, quando parla, badateci, sembra che mastichi il chewing gum. È verissimo. Sentiamo, sentiamo. Sì?
1: Te l'ho messo in segreteria.
0: Vabbè, allora adesso l'ascoltiamo. Tina, l'ascoltiamo, hai fatto bene non dirlo, così abbiamo il suspense e la sorpresa. Brava, brava, brava. Ed abbiamo invece l'italiano Toto Cotugno per la nostra Irma di Fidenza.
2: Cantare.
0: La dedico a Pietro di Torino, Pietro Letto, tutto, grazie, grazie di tutto.

0: Allora, brava a Tina Occhia, chi per lei il portavoce, bravissima, si vede. Anna, non la tua fonte che proprio l'ha mai vista, Crozza, se dice che Urso mastica il cevico, no, Urso stando a Crozza. La gamma è sgrammaticato, senti, come pa non si capisce niente, come del resto molte richieste delle mie ascoltatrici, ripeto, sconfusionato. Mentre invece badateci, da stasera, quando sarà intervistato, giustissimo, quello che dice Tina. Ascoltiamo. Due punti,
1: No,
0: Tina.
1: new message. All message. Play back.
2: Una seconda cosa, mi ha detto cioè, no. Sei politico, ti dico Conte.
0: Ed è esatto, Giuseppe Conte, badateci, quando parla, muove la bocca come se masticasse chewing gum. Provate, guardarlo stasera, senz'altro sarà 60 per le 61. Complimenti, Tina, sono 2 punti. È durato poco, non ci voleva poi un ingegnere che guarda un po' Crozza. Mentre invece rimane per la domanda, vedrete che Anna si interesserà tantissimo e arriverà. Per ora non ha detto nessuna location per indurre dove era a Salso. El cantinon de Schinon, el cantinon de Schinon, dov'era? Ed andiamo invece con un'altra domanda che questa dovrebbe saperlo Lanna perché è un'appassionata di storia. Sapete dirmi, e poi vi dico il perché. Lanna dovrebbe saperlo. In quale regione italiana si trova il Gran Sasso d'Italia? Io lo so prima geograficamente, poi per la storia. Eccolo qui.
2: Abruzzo!
0: Per la storia sai qualcosa?
2: Gran Sasso che no,
0: No, no,
2: non
0: lasciamo stare, lasciamo stare. Non sei preparata. Per la storia, te lo dico io, Tina. Sai che sono un maniaco della storia. Viene liberato Anna, Anna, senza gli aiuti. Campo imperatore sul Gran Sasso d'Italia, Mussolini. Dal colonnello Scorzeni, tedesco, l'hanno liberato, non hanno sparato un colpo. Scorzeni con il suo biplano l'ha fatto decollare dal Gran Sasso e l'ha portato poi nei disastri della Repubblica di Salò, logicamente dopo averlo liberato. Da lì c'è tanto da parlare. Bene, andiamo con il prossimo brano per Albert Gelò, Quero, Renze. Sono i ragazzi della ITEC. Ricordi Fornovo con Caruso Lucio Dalla, il capolavoro di Lucio Dalla.

0: non 15. Il tempo di ascoltare la domanda ed schiacciare, se l'avete memorizzato sul cellulare ci vuole un secondo, se no anche col numero fisso un po' più lento, ma arrivate a noi. 10 secondi, lo dico a Latina, lo dico all'Anna. Avete parlato, coinvolto il ministro Urso, ministro di che cosa? Quindici, stanno passando, guardiamo le sirene spiegate qui davanti alla radio, stanno passando la Croce Rossa, purtroppo. La Croce Rossa, la pubblica assistenza di Sanso, ha sirene spiegate. Urso è il ministro del Made in Italy. Ragazzi, non si può più niente. Made in Italy, porco cane, senza gli appoggi esterni, si niente. È vero? Oh, è il ministro del Made in Italy. Vabbè, diciamolo, stava sfrecciando la Croce Rossa da Salso, andava in alto. Guardiamo un attimo di pubblicità, poi io ho esaurito tutte le vostre richieste e posso tranquillamente proporvi Salso Fidenza.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo, a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad

0: ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

caduto il foglio. Il foglio. Chi ricorda dove era la sede? Sta ripassando, stanno passando anche i pompieri a sirene spiegate, anche i pompieri. Stanno passando i pompieri di Fidenza, che logicamente sono più distanti, partono da Fidenza, seguono la Croce Rossa, perciò speriamo che non sia un incidente stradale, che occorra la Croce Rossa per liberare qualcuno dalle lamiere contorte, mi auguro. Comunque prima sono passati i pompieri, la Croce Rossa, e adesso seguono i pompieri di Fidenza, che poi sono anche quelli di Salso. Allora, chi ricorda dov'era la sede del Interclub Fidenza? Chi ricorda dov'era a Salso? Galbiati, piante e fiori. Insomma, il fiorista Galbiati dov'era a Salso? I pochi salsesi rimasti dovrebbero saperlo. Dov'era la sede? Dove era la sede dell'Interclub Fidenza? Dov'era il fiorista Galbiati a Salso?

0: Eccolo qui, eppur qualcuno si muove. È il numero.
1: Via Gramizzi.
0: Eccolo qui, dimmi pure.
1: Via Gramizzi.
0: Via Gramizzi. Per la nostra Tina. Non ne azzecca una, come risposte dopo l'exploit che mi ha saputo dire, pensate, non sapeva dove era la nuova caserma dei carabinieri del Finanza di Fidenza, però ha saputo dirmi il nome di chi era intestata quella caserma che non sapeva esistesse. Insomma, sono i miracoli del passavoce, veri miracoli. Allora, bar Cugini de Dunen in via Bernini, bar Cugini de Dunen via Bernini a Fidenza. A Fidenza, quella la sapevo. Allora, per Salso Maggiore

Ecco, per Salso Maggiore vi lascio riflettere fino a domani. Se qualcuno lo sa, non vincerà nulla, perché anche oggi ex equi Salso e Fidenza, ex equi proprio alla pari, e non era facile. Non tiriamo il camper Laia. Il fiorista Galbiati era esattamente dove c'è Alvis Pellicceria, lì vicino al capolinea, in Viale Matteotti. Lì c'era Piante e Fiori Galbiati, lì da Alvis.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ancora insisto per Agata. Agata è la terza sorellina che potrebbe essere adottata, spero sempre nella telefonata di Silvana. 10 mesi, giocherellona, taglia media, 347-03-61-628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Il primo appuntamento domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi anche Calicantus è chiuso per riposo settimanale, però questo non preclude la voglia di darvi il bellissimo pensiero del giorno, bello, bello, bello. Lasciare il telefono da parte, telefonino, e prestare attenzione a chi ti parla. Esiste una applicazione per tutto questo, si chiama Rispetto. Ed abbiamo anche turismo in Italia, più stranieri a marzo. Prediligono il nostro bel paese, aumenta la tendenza del 4,2 sugli arrivi, 7,5 le presenze, crescita trainante soprattutto da stranieri più 12,3%, lo dice l'Istat. Per gli esercizi ricettivi 23 milioni di arrivi e 71,6 le presenze nel nostro paese, perciò buon andazzo per il turismo in Italia. Ed andiamo con la Meloni, che dice l'Italia, l'Europa faccia di meno ma faccia meglio. All'industria è la alla riunione della industria capeggiata da Orsini, ricordiamolo, libertà non gabbie che frenano, ma Orsini carica ancor più la dose e dice dobbiamo fare non industriali delle scelte di crescita, la burocrazia europea è lunare. L'energia è una priorità, si rischia, e ha ragione Orsini, il deserto industriale in Europa. A favore di cosa? Della Cina e logicamente dell'America. E qui non voglio controbattere, certo è che abbiamo un qualcosa di non grandi prospettive per il futuro. Dodicenne, siamo a Napoli, vedi Napoli, poi muore, mamma mia, tutti i giorni do cronache napoletane, nel napoletano, quartiere sanità, due feriti, accoltellate ai polmoni sinistro, il padre del ragazzo ha tentato poi di uccidersi, una prima ricostruzione vede l'uomo aggredire il figlio e la moglie che voleva difenderlo, la donna è ferita alla mano, poi l'aggressore si è autoinferto un colpo alla gola e al viso, avrebbe colpito anche un'infermiera del 118, un pazzo, è un criminale. Il ragazzo è in rianimazione, ricoverato in un altro ospedale, anche il padre, ora arrestato con l'accusa di tentato omicidio. È una cosa deplorevole, vergognosa. Tutti i giorni devo dare cronaca di Napoli. Oggi gli esami autoptici sui corpi della ancora Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Ricordiamo, ieri c'erano state l'autopsia degli altri due nell'ospedale di Gallarate, provincia di Varese, morte dei cinque sub ancora intrappolati nella grotta marina delle Maldive, dove è aperto un'inchiesta la procura per omicidio colposo. Insomma, ancora da spiegare tante cose, come mai esperti sub sono andati alle Maldive, in quelle grotte pericolosissime, senza l'attrezzatura necessaria, chi gli ha dato il benestare per andare in quelle grotte risucchia persone, insomma tanti motivi per avere una risposta equa. 14 persone raggiunte da misure cautelare della DDA di Bari, collaborazione con l'autorità di Tirana sul omicidio di Francesco Di Viesti, 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile, ritrovato morto 4 giorni dopo in un rudere delle campagne di Bari, organizzazione dedita alla vendita internazionale di denaro contante riciclato, poi dall'Albania, uno dei ai domiciliari, tre sottoposti all'obbligo di firma e altri portati in galera. Insomma, anche oggi il nostro meridione d'Italia fa parlare di cronaca vera. Ed abbiamo invece Iran, USA colpiscono un sito missili e navi, perciò autodifesa, volevano piazzare mine ed l'Iran dice USA colpiscono siti missilistici e navi. Intanto Rubio è un diciamolo uno che vedrei molto bene alla guida, alla presidenza degli Stati Uniti, una persona seria, corretta, mi piace molto Rubio, veramente non mi piace per niente Trump. Accordo, dice il Rubio, è ancora possibile, come vedete va con i piedi di piombo. Intanto Teheran minaccia una risposta pesante, anzi pesantissima. Pasdaran ha abbattuto un paio di droni americani. Ripeto, quando si va con un fiammifero
7: vicino alla benzina si rischia di fare esplodere tutto. Khomeini, che è ancora alla guida della sua nazione, dice che il futuro è umma islamica. Perciò a voi lascio capire come questo mondo giri al contrario. Raid israeliani, 12 morti, intanto Netanyahu, non certo il presidente Isaac Herzog, il presidente israeliano continua a macellare innocenti. Netanyahu, non il presidente, che è una grande persona, il presidente israeliano è grande, ancora 12 morti civili nel sud del Libano. Logicamente Netanyahu si giustifica dicendo che sono tutti terroristi, insomma dando la visione che dà degli altri che non siano israeliani, sono tutti terroristi. Ci sarebbero diverse vittime, tante, ancora non preciso il numero, coinvolti in uno scontro treno scuola bus, travolto da un treno a un passaggio a livello nella Fiandre orientali in Belgio. Numerosi morti e feriti, erano tutti a bordo del pulmino da 9 posti. Il ministro della mobilità parla: 4 vittime, 2 adolescenti, loro accompagnatore, conducente, altre 2 dei ragazzi a bordo sarebbero in gravissime condizioni. Dalle prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. Perciò vedremo cosa è successo anche in questo caso. Flottiglia, 2 italiani portati a Bengasi. 2 attivisti italiani portati a Bengasi, le autorità libiche affermano che stanno ricevendo le giuste cure mediche, assistenza umanitaria necessaria. Il caso viene gestito nel quadro delle responsabilità legali e umanitarie fino a produrre legalità completa in tutto. Sono 10 di diversi paesi, fanno parte della spedizione terre della flottiglia. La Libia il considera clandestini all'interno del mare. Ripeto che è vicino alle coste fino a 12 miglia, fa parte di una nazione, perciò se si varca le frontiere territoriali marittime si rischia appunto di essere considerati clandestini. Il ministro degli esteri italiani auspica una udienza davanti a giudici, si augura che possano essere espulsi presto per poter tornare a casa. Allora, abbiamo domani, sappiatelo, domani e dopodomani ci sarà veramente caldo, caldissimo. Ci sarà una giornata probabilmente del picco di ondata di calore, con massime al piano nell'ordine di 35 gradi. Tempo soleggiato, anche se verso sera potranno formarsi annuvolamenti cumuliformi sparsi. Avremo lo zero termico a 3700 metri, temperature minime più 19, le massime più 35, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomonte.com canate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: proud about having to be scrounging your next meal.
1: Ben arrivati, Radio Montagranate qui con voi tutti i giorni, naturalmente 24 ore al giorno, con tanti consigli musicali e commerciali. Più di così non so che dirvi. Ben arrivati, Bob Dylan, Secord, Radio Montagranate.

0: Cast per circa 18 anni, classificata la più bella canzone di tutti i tempi a livello di rock, appunto dal famoso Like Rolling Stones degli Stati Uniti d'America, questo quotidiano che esce adesso non so quante volte durante l'anno, però direi a tiratura pregiata, è il caso di dire. Lo classificò per ben 18 anni circa, 17-18, più bel pezzo di sempre a livello di rock. Bene, allora cosa facciamo adesso? Facciamo una cosa semplice, ci fermiamo un secondo perché c'è la regia che incombe, e quando la regia incombe noi dobbiamo dare passo alla regia. Ecco qua. E allora passa la regia, vediamo un po' cosa succede. Ecco qui, passa la regia.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
0: Bene, salutiamo la famiglia Davighi, buon lavoro naturalmente, se vi interessa naturalmente DR avete ascoltato, se vi interessa Peugeot

lo stesso Davighi, così le sue proposte che cambiano di mese in mese, addirittura anche di settimana in settimana ci sono delle clamorose occasioni. Bene, le clamorose occasioni musicali sono qui da noi invece, grazie a Radio Montecanate, grazie alla Trattoria Le Roncole, con grande serata esattamente il giorno 6, arriva l'estate a Roncole Verdi, al ristorante Pizzeria Gisolo a Costa Ferrari, invece qui la festa sarà il primo giovedì di luglio, ma è sempre aperto, meglio prenotare comunque. Fece al freddo, tutti sapete, meccanico più acclamato in assoluto, via 24 Maggio a Fidenza, Sicot e Combe, due aziende internazionali, tutte italiane, di Daviga abbiamo già detto, Gola Dolce, importantissimo, gelateria, pasticceria, torte, paste, tutto ciò che vi aggrada e che mette l'acquolina in bocca, a Castello Arquato, Piacentino, tutto esattamente artigianale. Ottica Allegri dal 1960, Busseto, San Secondo e Soragna. Ho detto le grandi occasioni musicali, basta ascoltare Radio Montecanate e allora si va in America dove una star per eccellenza scende in campo, scende in pista o scende sul palco e alè.

Beh, il grande Elvis naturalmente ci mancherà, sono tanti anni che ci manca, continuerà a mancare, ma la sua grande musica possiamo tranquillamente ascoltarla qui a Radio Montecanate. Bene, torniamo a questo ragionamento della grande musica internazionale e ascoltiamoci The Kool & Gang con questo pezzo straordinario che molti hanno dimenticato.

Price, straordinario grande successo, Cool & Gang in maniera soft, cosa dire, perché hanno fatto diversi stili musicali. Complimenti a questa formazione straordinaria che ha cambiato tante espressioni musicali nell'arco della loro storia musicale. Allora, grazie a Trattoria Le Ronco, al Gisolo, Fece Alfredo, Sico, al Comeback, Davighi, con Peugeot EDR e non solo, Gelateria Gola Dolce e a Ottica Allegri, noi possiamo tranquillamente transitare oltre ed arrivare ai famosissimi Boney M. Oggi trasmissione internazionale.

River Babylon, i famosissimi Boney M, strepitosi, erano belli anni davvero. Grazie a Trattoria Le Roncole Verdi, l'amico Carduccio, grande festa, arriva l'estate, già arrivata perché c'è un caldo boia, insopportabile naturalmente per me, per quanto a voi piace il caso, giusto che sia così, naturalmente. Trattoria Le Roncole dedica l'estate una bellissima festa il giorno 6 a Roncole Verdi, Gisolo, località Costa Ferrari, meglio prenotare per non rimanere magari in piedi, non fatelo stasera perché è chiuso. Fece Alfredo, meccanico più acclamato, e se andate da Fece Alfredo andateci a nome di Radio Montecanate e avrete naturalmente un saluto meraviglioso da parte di Fece Alfredo e tutta la sua storica equipe. Comeback, Sicort, due strepitose aziende internazionali di tipologie diverse ma famosi nel mondo. Di Davighi abbiamo detto tutto di più con la famosa DR in mille situazioni diverse a Parma, a Casalmaggiore, eccetera, eccetera. Parma in tre indirizzi diversi, naturalmente, ma anche Peugeot, la storica Peugeot, sempre da 50 anni, naturalmente, da Davighi e fratelli. E adesso andiamo ad incoronare i Chicago, qui con noi a Radio Montecanate, i famosi Chicago. Chicago o non Chicago?

0: Chicago, strepitosi davvero, ma magari se c'è il tempo ne ascolteremo ancora, ma adesso è tempo non di canzoni, ma di consigli, come questo.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
0: È davvero strepitoso, come te non c'è nessuno. Davighi, leggenda, leggenda nella leggenda, lasciatemi dire. Bene, noi continuiamo la nostra hit parade di canzoni mitiche quest'oggi, ma anche di interpreti straordinari, grazie alla Trattoria da Ronco, il Gisolo, Fezzalfredo, Sicco, Comeback, Davighi, Gola Dolce e Ottica Allegri. E tra non molto arriveranno i due nostri appuntamenti, uno con i Dick Dick, l'altro con Frank Sinatra e Julio Iglesias. È mo il momento di Doctor Who. Qualcuno di voi ricorda questo gruppo e ricorda soprattutto questa stupenda e mitica canzone.

Silver Mother, Dr. Hook, un gruppo davvero famoso negli anni 60, magari molti di noi l'hanno un po' dimenticato, però direi che si sono distinti in parecchie situazioni. Lui si è distinto sempre da quando è nato, naturalmente a livello artistico, a quando noi continuiamo a proporlo. Naturalmente tutti voi capirete che si tratta del mitico Freddie Mercury. Ecco il pezzo.

Brividi, brividi puri, lasciatemi dire con questa voce. Montserrat Caballé è il grandissimo Freddie Mercury. Complimenti, naturalmente, complimenti a Radio Montecanate, a Trattoria Le Ronco, il Gisolo, Fece Alfredo, Sicor, Comeback, Davighi con Dier e Peugeot, ma soprattutto occasioni clamorose che solo andando a verificare potete constatare di persona. Ottica Leghe dal 1960, Busseto, San Secondo e Soragna. E noi proseguiamo questa hit parade mondiale attraverso la canzone dove musica, sport e arte vincono sempre e uniscono il mondo, e resto sicuramente no. E lui con questo pezzo l'ha unito e come. E allora noi ce l'ascoltiamo. David Bowie.

0: Chissà in quante occasioni l'abbiamo applaudito, abbiamo avuto sensazioni particolari ascoltando questi pezzi. Il Duca Bianco, il famoso Duca Bianco, il grandissimo David Bowie, straordinario, che ci ha lasciato un patrimonio canoro impressionante di poesie, di canzoni avveniristiche molto particolari, davvero canzoni un po' innovative. Tutte le volte che usciva un pezzo suo c'era tanta meraviglia della critica, del pubblico e così via.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
0: Perfetto, messaggio splendido dei fratelli Davighi con DR, davvero sconvolgente questa novità nella novità. Ok, benissimo. E adesso andiamo con il primo appuntamento per quanto riguarda i due appuntamenti classici, quelli voluti fortemente da Del Piano, materiali esili a Respicciolo di Fornovo, tutti inizia da lì. Forno Quattrini, quante puntate anche questa mattina così a prendere il caffè, ci siamo visti al Forno Quattrini e direi che è stato splendido l'incontro, complimenti con i titolari e complimenti anche alla clientela che è massiccia, numerosa e molto esigente perché le primizie si apprezzano molto ma molto al Forno Quattrini a Feregara di Medesano. Spaccio Carni Bernazzoli, anche qui ascoltano sempre Radio Montecanate, le primizie di carni di tutti i tipi ma naturalmente scelte con cura dal titolare Spaccio Carni Bernazzoli. E portate sulle vostre tavole andando a far spesa appunto a Ramiola di Medesano. Camisa macchine agricole nel mondo a Isola di Compiano. Strepitoso perché con queste macchine molto innovative si riescono a coltivare degli appezzamenti davvero difficilmente arrivabili senza macchine speciali come queste prodotte da Camisa macchine agricole nel mondo. E allora eccoci qua con il primo appuntamento, Samovens. Vento estivo, il duetto è quello Frank Sinatra o Julio Iglesias o Julio Iglesias Frank Sinatra, che dir si voglia, vedete voi, io ve lo propongo, a voi la scelta.

Summer Wind, questo vento estivo naturalmente che cattura gli amanti della buona musica, Julio Iglesias e il grande Frank. Tutto questo è possibile a Radio Montanerate grazie a Del Piano, materiale edile, a Forno Quattrini a Fregare di Medesano, Spazio Carne Bernazzola a Ramiola di Medesano e a Camisa Macchina Agricola del Mondo a Isola di Compiano. Prossimo appuntamento è quello che arriva con i Dick Dick, che ci propongono un altro pezzo forte della loro straordinaria carriera, se non sbaglio, Viaggio di un poeta. E allora loro sono i famosi Dick Dick.

0: Perfetto, i famosi Dick Dick, grazie a Del Piano, materiali rete, respizio di Fornovo, Forno Quattrini, Spazio Carni Bernazzoli, Forno Quattrini a Fregara di Mezzano, Spazio Carni Bernazzoli a Ramiola di Mezzano e Macchine Agricole Camisa nel Mondo a Isola di Compiano, davvero strepitosamente affascinante questo mondo. Ed ora passiamo così lo spazio regia, vediamo cosa succede. Lo spazio regia non è questo, vabbè, comunque pazienza, pazienza, può succedere, può succedere. Allora, facciamo così, ecco qua.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310.
0: Ed eccoci qua, l'ultima parte, non dico la più veloce, ma comunque abbastanza veloce. Musica, sport e arte, come dico sempre, uniscono il mondo. Questo ormai è assodato, no? Giustamente. E allora, tra pochissimo, ascolteremo anche la prossima canzone, se non sbaglio, non includendo la sigla. Siamo già vicino a una decina di grandi interpreti. Bene, e allora adesso lasciamoci andare con chi ci offre questa trasmissione, Trattoria Le Roncole a Roncole Verdi, il Gisolo, località Costa Ferrari, Fece Alfredo, Sicor, Combeck, Davighi, Gola Dolce, Ottica Allegri, elementi fondamentali per naturalmente poter ascoltare questa musica affascinante. E allora affascinante come quella che sta per arrivare. Sono i famosi Pink Floyd.

Se non hanno cambiato loro la musica nel mondo, pochi altri lo hanno fatto. Grazie a Radio Montecanati, grazie agli strepitosi Pink Floyd. Oggi una trasmissione molto più adatta al mio modo di pensare, di pensiero musicale, naturalmente. Grazie a Trattoria Le Roncole, Ristorante Pizzeria Gisolo, Tuffici Alfredo, Sicor, Comeback, aziende mondiali, e grazie a Dio sono italiane, Davighi con Peugeot, naturalmente la vastissima, immensa gamma Peugeot, e naturalmente è la gamma DR, molto importante, li trovate da Davighi. Gola Dolce a Castellarquato e Ottica Allegri dal 1960 a Busseto, San Secondo e Soragna. E adesso un altro classico della canzone mondiale, Sir Brian Ferry, eccolo qua.

Brian Ferry, davvero strepitoso, Sir Brian Ferry, davvero grande stile, grande classe e un uomo ai tante che accalappiava l'interesse un po' di tutte le signore, ma anche delle ragazzine. Altro sex symbol davvero, ma lui in tutto e per tutto, dalla voce a quello che è come personaggio, e finalmente torna in Italia dopo un po' di tempo, quest'anno a Lucca, esattamente a Lucca, esattamente il 28 luglio, se non sbaglio, la data, l'unica data in Italia di Tom Jones. E allora noi ce l'ascoltiamo con questo pezzo, non suo ma fatto suo. Eccolo qua. Non suo ma fatto suo.

Allora, grazie a Radio Montecanate, naturalmente ci siamo ascoltati big straordinari, David Bowie, per esempio, Pink Floyd, Brian Ferry, Freddie Mercury, Elvis Presley, Kool & Gang, Boney M, Chicago, Dr. Hook e adesso Tom Jones. Tutto questo grazie a Trattoria La Roncola, Roncole Verdi e Gisolo, località Costa Ferrari, Fece Alfredo, Sicor, Comeback, Davighi con Pensioniere, Gola Dolce, Ottica Allegri. Per quanto riguarda Fece Alfredo, tutti sanno che si trova a Fidenza in via 24 Maggio e adesso tutti sanno che per ascoltare buona musica su Radio Montecanate basta sintonizzarsi e anche sul canale 750 della TV e potete ascoltare i Genesis.

0: Genesis, fortissimamente Genesis, che poi li ascolteremo anche in chiusura, nella classica sigla di chiusura, naturalmente.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
0: Oh, bene, bene, bene, quanti così spot in radio naturalmente si possono ascoltare e naturalmente prendere nota e poi andare a visitare queste aziende che naturalmente riescono sempre a dare il meglio di loro direttamente con i clienti. Bene, e allora prima di andare con il turno finale, le ultime canzoni, gli ultimi big, grazie a Trattoria Le Roncole, Roncole Verdi, Gisolo, località Costa Ferrari, Fece Alfredo, più acclamato che mai come meccanico, ma un'equipe straordinaria a Fidenza, Sicor, Combeck, aziende importantissime a livello mondiale, molto importanti dunque, ricordarlo. E andare avanti dopo Combeck e Sicor con Davighi, che ho appena detto, Gola Dolce e Ottica Allegri. L'ultimo spazio naturalmente vede protagonista, se non sbaglio, vede protagonista ancora una volta dei big clamorosamente importanti a livello mondiale come quelli che stanno per arrivare. Adesso un attimo di pazienza, andiamo, sintonizziamo e vediamo che chi arriva sul palco di Radio Montecanate. Io direi che sicuramente arriva lui, arriva Bob Dylan.

sicuramente un classico della musica internazionale, il famoso Toto con questo pezzo strepitoso, Africa. Grazie a Trattoria La Ronca, il Gisolo, Fezza Alfredo, Sico, Comback, Davighi, Peugeot DR, Gola Dolce, Ottica Allegri, possiamo passare a una delle ultime, se non l'ultima, canzone in programma. Un altro big della canzone mondiale, Engelbert Humperdinck, in una canzone tutta italiana. Canta in inglese però.

l'ultimo pezzo, ha fatto ballare il mondo questo pezzo. Bene, allora grazie a Radio Montecanate, grazie a Gisolo, a Trattoria Le Ronco, a Fezza Alfredo, Sico, a Combeck, da Vighi, con la Dolce, Ottica Allegri, ci siamo potuti gustare dell'ottima musica. Adesso arriva la sigla, naturalmente alla prossima, e che dire? Dire che ancora una volta Radio Montecanate vi dedica una sigla molto particolare, scelta con cura come quella iniziale da Sicord. A voi tutti una buona serata in musica e alla prossima, grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato.

0: Nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
2: È un'ora che aspetto.
0: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dal Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: per sempre.
1: Sei la luce che entra dolcemente.
0: Questa vita non è vita se non mi

0: Quando design e stile graffiante incontrano le cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 cata ad il pan?
5: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo. Tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in presciubito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante, tante idee floreali e non solo, per ogni occasione, accurato servizio floreale anche a domicilio, telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Quando design e stile graffiante incontrano le cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta

0: la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Almanacco del 26 maggio.
1: In data odierna si festeggia San Filippo Neri, morto nel 1595, fondatore della Congregazione dell'Oratorio.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Filippo.
1: Filippo è un nome greco, deriva da Filippos, che propriamente significa colui che ama i cavalli, o meglio, amico dei cavalli, da Fileo, amare, e Ippos, cavallo. Carissimo.

0: meus olhos diamantes, saudoso a Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro.
1: Alexander Sergeevich Pushkin nacque a Mosca il 26 maggio 1799. Suo padre era un appassionato di letteratura e di quella francese in particolare. Ovviamente influenzò moltissimo suo figlio.
2: Quando Napoleone I invase la Russia, Pushkin aveva solo 13 anni, ma la sua profonda sensibilità gli fece sentire come una ferita la minaccia che incombeva sulla sua patria. Fu a quell'epoca che cominciò a scrivere i suoi primi versi.
1: Terminato il liceo, Pushkin entrò suo malgrado al Ministero degli Affari Esteri, ma la sua natura ribelle mal si adattava alla vita del funzionario.
2: Presto partecipò alla creazione di una società letteraria, l'Artmas, che gli valse 4 anni di esilio in Ucraina. Questo primo doloroso contatto con la realtà politica gli fornì l'occasione per scrivere il suo primo romanzo.
1: Tuttavia il suo spirito ribelle lo inguaiò una seconda volta. Un epigramma rivolto contro il principe Vorontsov gli costò un secondo esilio, questa volta nella sua casa di Mikhailovskoye.
2: Riabilitatosi nel 1826, Pushkin si sposò 4 anni dopo con una ragazza incantevole, Natalia Gonkarova. Lo scrittore avrebbe potuto finalmente essere felice se la sua gelosia morbosa e le sua ipersensibilità non gli avessero giocato un ultimo tiro.
1: Sfidò a duello un ufficiale della guardia, Georges Danté, che gli accusava di corteggiare sua moglie.
2: Il duello ebbe luogo a Pietroburgo il 27 gennaio del 1873. Pushkin fu ferito mortalmente. Scompariva così da eroe tragico il vero creatore della letteratura russa.
1: Nantes, 26 maggio 1979. A 150 anni dalla nascita è inaugurato nella sua città natale un museo dedicato a Jules Verne, scomparso nel 1905.
2: Verne, l'unico scrittore di romanzi che si sia dedicato completamente alla fantascienza nei primi del secolo, è stato un grande anticipatore di tutti gli eventi scientifici del nostro tempo. Nel museo sono raccolte tutte le opere autografe e il celebre mappamondo usato per il libro Il Giro del Mondo in 80 giorni.
1: In chiusura eccoci al nostro consueto appuntamento con i records.
2: Oggi è di scena Fred Magel di Chicago, il quale detiene il primato assoluto di pranzi al ristorante. Il signor Magel dal 1928 ha pranzato o cenato in 41.355 ristoranti in 60 paesi.
1: Per la cronaca, i suoi piatti preferiti sono l'aragosta sudafricana e la crema di fragole fresche all'inglese.
2: Per concludere, vi diamo appuntamento a domani, 27 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca

7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ancora insisto per Agata. Agata è la terza sorellina che potrebbe essere adottata. Spero sempre nella telefonata di Silvana. 10 mesi, giocherellona, taglia media, 347-03-61-628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Il primo appuntamento domenica 31 maggio, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi anche Calicantus è chiuso per riposo settimanale, però questo non preclude la voglia di darvi il bellissimo pensiero del giorno, bello, bello, bello. Lasciare il telefono da parte, telefonino, e prestare attenzione a chi ti parla. Esiste una applicazione per tutto questo, si chiama Rispetto. Ed abbiamo anche turismo in Italia, più stranieri a marzo prediligono il nostro bel paese, aumenta la tendenza del 4,2 sulla arrivi, 7,5 le presenze, crescita trainante soprattutto da stranieri più 12,3%, lo dice l'Istat. Per gli esercizi ricettivi 23 milioni di arrivi e 71,6 le presenze nel nostro paese, perciò buon andazzo per il turismo in Italia. Ed andiamo con la Meloni, che dice l'Italia, l'Europa faccia di meno ma faccia meglio. All'industria è la alla riunione dell'industria capeggiata da Orsini, ricordiamolo, libertà non gabbie che frenano, ma Orsini carica ancora più la dose e dice dobbiamo fare non industriali delle scelte di crescita. La burocrazia europea è lunare. L'energia è una priorità, si rischia, e ha ragione Orsini, la
il deserto industriale in Europa. A favore di cosa? Della Cina e logicamente dell'America. E qui non voglio controbattere, certo è che abbiamo un qualcosa di non grandi prospettive per il futuro. Dodicenne rione, siamo a Napoli, vedi Napoli, poi muore, mamma mia, tutti i giorni do cronache napoletane, nel napoletano, quartiere sanità, due feriti accoltellati ai polmoni sinistro, il padre del ragazzo ha tentato poi di uccidersi, una prima ricostruzione vede l'uomo aggredire il figlio e la moglie che voleva difenderlo, la donna è ferita alla mano, poi l'aggressore si è autoinferto un colpo alla gola e al viso, avrebbe colpito anche un'infermiera del 118, un pazzo, è un criminale. Il ragazzo è in rianimazione, ricoverato in un altro ospedale, anche il padre, ora arrestato con l'accusa di tentato omicidio. È una cosa deplorevole, vergognosa. Tutti i giorni devo dare cronaca di Napoli. Oggi gli esami autoptici sui corpi della ancora Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Ricordiamo, ieri c'erano state l'autopsia degli altri due nell'ospedale di Gallarate, provincia di Varese, morte dei cinque sub ancora intrappolati nella grotta marina delle Maldive, dove è aperto un'inchiesta la procura per omicidio colposo. Insomma, ancora da spiegare tante cose, come mai esperti sub sono andati alle Maldive, in quelle grotte pericolosissime, senza l'attrezzatura necessaria, chi gli ha dato il benestare per andare in quelle grotte risucchia persone, insomma tanti motivi per avere una risposta equa. 14 persone raggiunte da misure cautelare della DDA di Bari, collaborazione con l'autorità di Tirana sul omicidio di Francesco Di Viesti, 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile, ritrovato morto 4 giorni dopo in un rudere delle campagne di Bari, organizzazione dedita alla vendita internazionale di denaro contante riciclato, poi dall'Albania, uno dei ai domiciliari, tre sottoposti all'obbligo di firma e altri portati in galera. Insomma, anche oggi il nostro meridione d'Italia fa parlare di cronaca vera. Ed abbiamo invece Iran, USA colpiscono un sito missili e navi, perciò autodifesa, volevano piazzare mine ed l'Iran dice USA colpiscono siti missilistici e navi. Intanto Rubio è un diciamolo uno che vedrei molto bene alla guida, alla presidenza degli Stati Uniti, una persona seria, corretta, mi piace molto Rubio, veramente non mi piace per niente Trump. Accordo, dice il Rubio, è ancora possibile, come vedete va con i piedi di piombo. Intanto Teheran minaccia una risposta pesante, anzi
pesantissima. Pasdaran ha battuto un paio di droni americani. Ripeto, quando si va con un fiammifero vicino alla benzina si rischia di fare esplodere tutto. Khamenei, che è ancora alla guida della sua nazione, dice che il futuro è umma islamica. E perciò a voi lascio capire come questo mondo giri al contrario. Raid israeliani, 12 morti, intanto Netanyahu, non certo il presidente Isaac Herzog, il presidente israeliano continua a macellare innocenti. Netanyahu, non il presidente, che è una grande persona, il presidente israeliano è grande.

0: 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
0: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it. www.fabbricaparti.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV,

di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non vuoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile, ma...

ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora.

vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già le sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. Non so decidermi.

forse se tu volessi forse cambierei. Ci ho ripensato tante tante volte ormai, tanto che i miei pensieri sono tutti lì, non è possibile mandarli via. Io ti dirò

andare senza muovere niente, poi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano, anche se

sopra i tetti di Roma, tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore, sta passando.

Siete in ascolto del notturno da Radio Montecanate. Buon ascolto. Siete in ascolto del notturno da Radio Montecanate. Buon ascolto.

di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse anche se non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile, ma...

sera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora.

vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già alle sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì.

forse se tu volessi forse cambierei. Ci ho ripensato tante tante volte ormai, tanto che i miei pensieri sono tutti lì, non è possibile mandarli via. Io ti dirò ciao, come stai, come sei bella stasera,

andare senza muovere niente, puoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano, anche se nessuno mi sente.

che cosa avete contro il Lazio? Se voi sapeste cosa vuol significare, fareste a meno di star lì a sghignazzare. Forse così voi immaginate.

Ero ancora un ragazzino, ma pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci il

main, elle la main. Un gabbiano contro il vento, volavo le sembra fermo, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo il sentimento,